0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: time.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: I'll be back.
1: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
2: Giovedì 20 agosto dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
1: Flash, flash, flash.
2: Giovedì 20 agosto dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
0: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Aptodis, averla ti conviene!
6: Aptodis, averla ti conviene!
7: Aptodis, averla ti conviene!
6: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
8: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole Reditonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis!
9: Todis, buongiorno convenienza!
10: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
11: Radio ufficiale. Radio Globo.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Torna a rinforzare temporaneamente l'anticiclone mercoledì sul Mediterraneo, quindi anche sul Lazio, tempo stabile, soleggiato, clima sempre caldo, tipicamente estivo, con temperature massime in lieve aumento fino a 34-35 gradi sulle aree pianeggianti interne al pomeriggio. Da giovedì le correnti tendono a ruotare da libeccio, predispongono all'arrivo di perturbazioni atlantiche sul nord Italia, meno coinvolto il centro, ma qualche piovasco sul Lazio potrà transitare nella giornata di venerdì. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Te lo voglio di.
4: Cosa?
3: Te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
2: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
3: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
4: Agri Family! Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
5: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro, con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
6: Radio ufficiale Radio Globo.
7: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia, e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
8: Magari!
7: Allora partiamo!
8: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
9: e fino al 20 agosto mozzarella Santa Lucia 100 grammi per 4 a 2,29 euro al pezzo. Ipercarni.com.
10: Solo le migliori in FM
11: e sul canale 91 del digitale terrestre
12: Globo TV.
13: Buongiorno, 6:57, siamo arrivati a metà settimana, mercoledì 19.

0: Va a chiudere la prima sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna alle 7.55
1: su Radio Globo.
0: 7.14, buongiorno, 19 di agosto, stamattina ragazzi un infarto, anche perché ho visto che il prezzo del gasolio è tornato ai massimi da inizio di agosto, arrivando addirittura, se non sbaglio, proprio qua sulla Salaria, intorno ai 2,20€, 2,15€, 2,17€, insomma più o meno lo stesso prezzo che possiamo trovare in autostrada. Questo fa praticamente sfumare tutti i benefici che erano stati dati con il taglio delle accise, e devo dire che la situazione sta via via peggiorando, anche perché questo va in tendenza con le città che, almeno stando questa mattina che mi sono mosso per arrivare qua in radio, beh, insomma, la città sembra vuota, cioè sembra che non ci sia praticamente quasi più nessuno, almeno qua a Roma. 393 777 7172, se anche voi avete notato questo, magari ne parliamo alla Globo WhatsApp.
1: Wait for me, I'll be back.
3: Edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
10: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
11: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
0: 7:17, buongiorno, buongiorno a tutti, dai, giù dal letto, dobbiamo iniziare a fatturare. C'è Giselle, canzone che sta facendo tanto parlare di sé.
12: Sono le migliori Radio Globo.
13: Ancora un dimanche di Sacha. Encore un dimanche.

0: I due fratellini da Soup Mara Sattei, posto mio sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo.
1: Buongiorno Pier Alberto! Roma è magnifica, così libera, vuota, tutto l'anno dovrebbe essere così.
0: Ma ci sono persone che si chiamano Pier Alberto là fuori. Allora, già Tommaso come noi mi sembrava strano, figuriamoci Pier Alberto. Barry Can Swim, questa è Radio Globo.

0: radio che sono solo le migliori. Radio Globo, ancora buongiorno.
1: Dico, fammi vedere quando c'è Tommaso, quindi mando un messaggio di saluto. La colpa all'incesto, 7 del mattino. Ma Tommaso, ma te così metti in difficoltà le persone? Ma tutti quelli che stanno fuori in vacanza ascoltano la radio dal telefono, tu li stai mettendo in difficoltà? Ma un po' di rispetto per chi è in vacanza, no? Vabbè, comunque ci siamo, sdraiati, ma ci siamo. The Weeknd.

0: che sono solo le migliori Radio Globo.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno Tommaso. Oh Tommaso, quando c'è state le giornate iniziano alla grande, bella, soleggiata, tranquillo, bel caffè. Tommaso, e se comincia la giornata? Tagli Radio Globo. Buona giornata Tommy. Sempre presente.
0: Bravi, sempre presenti. Anche la Globo WhatsApp 393 777 7172. Allora, sai, da questa nota audio ho capito che erano le 7.35 del mattino, perché sentite la voce mattutina.
1: Buongiorno ragazzi.
2: Ragazzi, buongiorno.
0: Dai, su, superiamo anche questa. Buongiorno a tutti.
3: Radio Globo Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Torna a rinforzare temporaneamente l'anticiclone mercoledì sul Mediterraneo, quindi anche sul Lazio, tempo stabile, soleggiato, clima sempre caldo, tipicamente estivo, con temperature massime in lieve aumento fino a 34-35 gradi sulle aree pianeggianti interne al pomeriggio. Da giovedì le correnti tendono a ruotare da libeccio, predispongono all'arrivo di perturbazioni atlantiche sul nord Italia, meno coinvolto il centro, ma qualche piovasco sul Lazio potrà transitare nella giornata di venerdì. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Radio Globo. Ad agosto su Radio Globo la temperatura sale a 40 gradi. Tutti i giorni alle 11, alle

0: caldo.
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi.
2: On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
6: Giovedì 20 agosto dalle 14 alle 17, tre ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
5: Flash.
6: Giovedì 20 agosto dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
0: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
7: Buongiorno Tommaso, bello ascoltarti a quest'ora. Io da oggi dovrei essere in ferie, veramente da venerdì, però mi hanno richiamato il servizio, no. Quindi che devo fare?
8: Dovevi fingerti morta.
9: Solo

0: Com'è messo il traffico là fuori? Siete tutti fermi, bloccati, impantanati? Sentiamolo. Radio Globo,
1: Traffic News. Bentrovati. Per lavori nella galleria Pittaluga, code sul tratto urbano della A24 da via Filippo Fiorentini alla tangenziale est verso il centro. Per gli stessi lavori ricordiamo che fino al 28 agosto il tratto urbano resterà chiuso dalla tangenziale est a via di Portonaccio verso il raccordo anulare. Chi si trova in tangenziale trova pertanto chiuso l'accesso alla Roma L'Aquila. Per un incidente, attenzione nel percorrere via del Teatro Marcello all'altezza di via del Foro Uditorio. Per verifiche in corso su alberi pericolanti, ancora chiusa via Appia Antica tra via Cecilia Metella e vicolo di Tor Carbone. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto. Radio
2: Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
0: Radio Globo Promotion. Oggi è qui con noi Daniele di Acqua Smart SRL per parlarci dei servizi d'eccellenza della sua azienda. Daniele, conosciamo i vostri erogatori e addolcitori d'acqua e da anni consigliamo a tutti di chiamarvi. Ma puoi raccontarci qualcosa di più su di voi?
3: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza, molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiamo che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato AcquaSmart SRL comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea AcquaSmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
0: Fantastico, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Cosa dobbiamo fare?
3: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 1013, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
0: Avete sentito? Chiamate subito e approfittate della promo. Grazie Daniele. Wait for me.
4: I'll be back. Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
5: Magari!
4: Allora partiamo!
5: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
6: e fino al 20 agosto, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
2: Solo le migliori in FM
7: e sul canale 91 del digitale terrestre Globo
0: TV. Arrivati alle 7:59 mercoledì 19 di agosto. Buongiorno.

0: chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna alle 8.55
1: su Radio Globo.
3: Ah raga, ma quanto è bello svegliarsi la mattina e ascoltare Tommy nella macchinina. Ciao, un abbraccio, Fernando da Terracina.
0: No, allora aspettate, scusate, eh. Adesso io qua spengo tutto e niente, ce ne andiamo, basta, via, basta. Allora, a parte i messaggi un pochino cringe, ma buongiorno, buongiorno a tutti. Stavo leggendo che praticamente ci sono delle strade, almeno qua a Roma, che sono colpite da un sacco di multe e soprattutto tantissimo eccesso per quanto riguarda la velocità. Per esempio Casilina, Torbella Monaca, Laurentina, Aurelia e Appia Nuova. Insomma, sono diminuiti gli incidenti del 35,2%, ma si continua a correre. Ci sono delle strade dove voi vi siete resi conto che effettivamente si corre dove magari non si potrebbe. E poi l'effetto autovelox funziona ancora. Ne parliamo alla Globo WhatsApp 393-777-7172. May I
1: have your attention, please? The Morning Show on Radio Globo.
4: All'obitorio? Su ogni cadavere c'è la cordicella, ragazzi.
5: Ma veramente?
4: Tu immaginati, suona quella di campanella. Io almeno nei film ho sempre visto quella cordicella. Sopra ogni cadavere c'è una cordicella che in caso di risveglio così di quello che dovrebbe essere il defunto, interviene quello che sta in quel momento controllando l'obitorio, il guardiano.
5: Questo lunedì sta andando sempre peggio. Sempre peggio,
6: se ci pensi anche nelle tombe. Non so se all'epoca li mettevano.
4: Adesso Giovanni.
6: Tanto ci sono storie che non voglio qui dire.
7: Allora, senti Massimo, visto che comunque tu ti dovrai occupare dell'aspersione delle mie cenere, come siamo d'accordo.
4: Sì, è vero, ti devo portare.
7: Mi metti anche un walkie-talkie dentro la bara, almeno per i primi 2-3 giorni.
4: Ma si scarica, dopo un po' si scarica.
7: Vabbè, 2 giorni dura.
4: Sì, un paio di
7: tanto
4: giorni.
7: Quello, poi flambé e via.
4: Ti metto anche un power bank.
6: Non voglio qui dire.
7: Allora, senti Massimo, visto che comunque tu ti dovrai occupare dell'aspersione delle mie cenere, come siamo d'accordo.
4: Sì, è vero, ti devo portare.
7: Mi metti anche un walkie-talkie dentro la bara almeno per i primi 2-3 giorni.
4: Ma si scarica, dopo un po' si scarica.
7: Vabbè, 2 giorni dura.
4: Sì, un paio di
7: tanto
4: giorni.
7: Quello, poi flambé e via.
4: Ti metto anche un po'.

0: Radio. On Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
2: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
3: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
5: Magari!
4: Allora partiamo!
5: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
6: E fino al 20 agosto, tonno in olio di oliva Mare Blu, 8 per 60 grammi, a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
7: 8:21 e 21 secondi. Niente, così per ricordare un pochino Roberto Marchetti, sempre nel cuore. Io sono Tommaso, arriva anche Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola.

0: radio che suona solo le migliori Radio Globo.
1: Tommy, allora, per quanto riguarda gli autovelox, no, perché c'è di sparato sotto, rallenti, no, inchiodi, fai come ti pare, ma superato, no, poi il tratto dell'autovelox riapri a cannone. Invece con il Tutor tu sei obbligato ad andare 80, 70, 100, quello è il limite, se superi, multa.
0: Quindi molto meglio il Tutor a questo punto. Charlie XCX, questo è Globo.

notte praticamente in spiaggia. James Bull, quest'artista che ha avuto la primissima esperienza proprio qua in Italia. Bellissima questa canzone, tutta estiva sulla radio, che suona solo le migliori radio.

0: mentre si inizia un viaggio in questo periodo, anche perché mi stavo rendendo conto questa mattina mentre mi muovevo intorno alle 6:15 del mattino che Roma è un po' più vuota rispetto alla scorsa settimana. Ora non so se molti dei nostri concittadini hanno aspettato proprio l'inizio della bassa stagione per poter iniziare le ferie. Comunque ci sarà un esodo, un controesodo a partire da questo venerdì, e poi il prossimo invece sarà quello del grande ritorno, ritorno anche del morning show del 31, ma anche di Tutto Bloccato nel pomeriggio sempre del 31. E ci sono un sacco di novità, senti qua.
1: Il terremoto, corri!
2: Aiutateci!
3: Dal 24 agosto, ascolta
4: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
3: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
3: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
4: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
11: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
13: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
14: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
15: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
14: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
15: Così parcheggi sotto casa?
14: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
15: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
14: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
15: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: 8:42, questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo, buongiorno.

Friends. Allora, non sono qui per fare amicizia, cerco sicuramente altro, no? Un po' come quando vai in discoteca e si avvicina il malessere e dici: ma sai che c'è? Ma sì, dai, lanciamoci. Lanciamoci! Anche perché la testa gira, Fred De Palma, Anita, Emis Killa, questa è la radio che suona solo le migliori, radio.

0: Ray, where is my husband? Sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo, e se lo dice la nonna, your husband is coming, allora dobbiamo assolutamente crederci. 8.56, sentiamo come è messo il traffico.
1: Radio Globo, traffic news.
2: Bentrovati. Per lavori nella galleria Pittaluga, code sul tratto urbano della A24 da via Filippo Fiorentini alla tangenziale est verso il centro. Per gli stessi lavori ricordiamo che fino al 28 agosto il tratto urbano resterà chiuso dalla tangenziale est a via di Portonaccio verso il raccordo anulare. Chi si trova in tangenziale trova pertanto chiuso l'accesso alla Roma L'Aquila. Per un incidente, attenzione nel percorrere via del Teatro Marcello all'altezza di via del Foro Auditorio. Per verifiche in corso su alberi pericolanti è ancora chiusa via Appia Antica tra via Cecilia Metella e vicolo di Tor Carbone. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto. Radio Globo.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: AgriFamily.
3: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto, approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza!
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
11: Solo le migliori in FM.
12: E sul canale 91 del digitale terrestre
13: Globo TV.
14: 8:59, buongiorno, buongiorno a tutti, da che siamo arrivati a metà settimana, 19 di agosto. Io sono Tommaso Di Vito, insieme fino alle

0: Rita Ora dal 2017 chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna alle 9.55 su Radio Globo.
0: Allora 9.16, ancora buongiorno, buongiorno a tutti, come va? Tutto bene là fuori? Stavo leggendo di questo sedicenne che è stato colpito da un fulmine a Roma, che sta mostrando comunque segnali incoraggianti, tant'è che è tornato a parlare, muoversi, e i medici stanno anche valutando lo scioglimento della prognosi. E questa cosa mi ha fatto anche dubitare, pensare, ma quante possibilità ci sono di essere colpiti da un fulmine durante l'anno? Precisamente una possibilità su un milione. Quella di un meteorite è assolutamente rara. E poi c'è, secondo me, una delle tante possibilità di essere colpiti mentre si cammina per strada, mentre si passeggia, che è comunque una su 68.000. Cioè praticamente di essere colpiti da un vaso, da qualcosa che cade dal cielo, che rientra tra le paure più grandi se si vive in città affollate come per esempio Roma. Spero che nessuno all'ascolto è mai stato colpito da qualcosa che cadeva dal cielo. Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp 393 777 7172.
1: Ad agosto su Radio Globo
2: la temperatura sale a 40 gradi
1: tutti i giorni alle 11.

0: è normale.
1: Ci sono 40 gradi on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Petizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il summer party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
3: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile. Non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18.30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
8: Essere colpiti da qualcosa che cade dall'alto rientra tra le paure più comuni, soprattutto se poi a far cadere qualcosa dall'alto sono

Steph era lo scorso anno sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Lei invece una delle artiste in ascesa all'inizio proprio di quest'anno. Vedremo che cosa ci regalerà nel futuro. Olivia Rodrigo, questa è Drop Dead su Globo.

0: Cyrus, Dr. Workout. Summer. Proprio qua sulla radio che suona solo le migliori alle 9.37. Chissà come l'avrà presa Miley Cyrus rivedere al D23, praticamente questo evento dedicato alla Disney. Tutti i costumi, gli abiti che sono stati usati proprio durante Hannah Montana. 9.37, dai, sentiamo come è messo il meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo.
3: Ancora sole e caldo in questa parte centrale della settimana sul Lazio, perché nelle prossime ore, poi anche nel corso di giovedì 20, ritroveremo l'anticiclone con cielo sereno, poco nuvoloso. Tra l'altro già oggi massime prossime ai 32-33 gradi sulla regione, ulteriore aumento termico in vista di domani per 20 rotazione di Libeccio e Scirocco, con massime nuovamente anche a toccare i 34-35 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
5: Giovedì 20 agosto dalle 14 alle 17, tre ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Flash. Giovedì 20 agosto dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
6: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.

0: I Follow You. Nel 2011 Swedish House Mafia, Leakley, Happiness is So Sad, sulla radio che suona solo le migliori. Adesso il traffico. Radio Globo
1: Traffic News. Bentrovati. A causa di un incidente, attenzione nel percorrere la 1 Roma-Napoli tra Ceprano e Ponte Corvo verso Napoli. Rallentamenti per lavori sulla pontina tra Borgo Piave e Latina verso Terracina. Per un incidente, code sulla Litoranea all'altezza di Campo Ascolano nelle due direzioni. Ripercussioni anche lungo via Arno. A Roma, per lavori nella Galleria Pittaluga, code sul tratto urbano della A24 da via Filippo Fiorentini alla tangenziale est verso il centro. A complicare la situazione anche un incidente segnalato su via di Portonaccio. Per gli stessi lavori ricordiamo che fino al 28 agosto il tratto urbano resterà chiuso dalla tangenziale est a via di Portonaccio verso il raccordo anulare. Chi si trova in tangenziale trova pertanto chiuso l'accesso alla Roma-L'Aquila. Lo stesso tratto chiuderà questa notte anche in direzione della tangenziale a partire dalle 22 e fino alle 6 di domani mattina. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto. Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
7: Radio ufficiale. Radio Globo.
8: L'inflazione non molla. Con l'operazione Patto Convenienza da Pewex abbiamo ribassato e bloccato i prezzi di oltre 600 articoli essenziali per la tua spesa. Il risparmio quotidiano è da Pewex. Questo è il nostro patto. Perché da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Scopri tutti i prodotti nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
7: Solo le migliori in FM.
12: E sul canale 91 del digitale terrestre
7: Globo TV.
0: Mattinata che sta letteralmente volando. 9:58, siamo a metà settimana, mercoledì 19 di agosto.

0: Martin Solvig, Ray Tequila.
1: Sequenza bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
0: Anche perché tra pochissimo ci sarà 40 gradi a partire dalle 11 per un'ora, tutti i più grandi successi dell'estate. Comunque c'è un concetto semplice, sentite qua.
2: Ti chiedo, andiamo a prendere il gelato e tu mi dici, no guarda a me non va ma ti accompagno. E neanche a me va più il gelato adesso. Mangiare il gelato è un'esperienza da fare in due, mai da solo.
3: È così, ma così, e poi tu mi dirai, no ma che c'entra, cioè ti accompagno, tu pare che puoi mangiarlo. No, non hai capito, non è questo il punto cazzo, non è la stessa roba se vieni ma non lo mangi, devi mangiarlo anche tu. Sto stramerda di gelato.
0: È vero, comunque il gelato è una di quelle cose che va mangiata assolutamente in compagnia, soprattutto i dolci, no? Io per esempio chiedo sempre, ma lo prendete anche voi il dolce? Perché poi ci resto male se lo mangio solo io, mi sento quasi un ciccione fuori luogo, ecco. Ci sono delle cose che odiate fare da soli, magari ne parliamo alla Globo WhatsApp 393 777 7172.
1: Roberti, diciamoci la verità, le probabilità di arrivare a fine stagione erano molto basse.
4: Vai calla.
1: Eppure ce l'abbiamo fatta.
5: Marlboro in realtà gli basta il primo numero e poi qualsiasi tipo di ortaggio, frutta,
6: prototipo?
5: Verdura, per indicare Mila. Vedi che già mi ha capito. Tu fai una cosa del tipo, che ne so, ma quanto hai pagato sta cosa? Amico mio, sai quanto ho pagato? Due patate. Due kiwi. Sì, due cocomeri. Sì. E poi vedi qualsiasi cosa, cioè puoi esagerare.
6: Ah, ma frutta.
5: Sì,
6: ma
5: vedi pure, oh, due container. Non ha senso. No,
0: Capisci che basta. Devi mettere tre zeri.
5: Capito? Esatto, sai che quelli sono i tre zeri, capito?
7: L'ho pagata due cucuzze.
8: L'ho pagata 20 cucuzze.
9: Bella lei, ma quanto ha pagato?
10: Sta buono, va. Ho pagato due zucchine.
11: Vabbè, ma adesso la dialettica del Boro è diventata che te ci mette la K invece che Mila. Cioè, questo ho pagato 2K.
6: È vero, vero. 4K, 5K. Comunque, quella è un'altra cosa tipicamente Bora e Quatta che non ho mai capito il significato.
0: Eh no?
6: Quando ti dicono che dici le? Oppure Lelle?
0: Sì, perché c'è Lello. Lello, Lello Sgarello.
6: Vabbè, ma noi siamo tutti Lello. Cioè, Lello è legato a un nome che magari può essere, ne so, Emanuele. Invece tu sei Lello a prescindere.
0: Sei Lello.
6: Sei Lello o Lella. Perché alle...
0: Però lì mi si biforca.
6: Esatto, lì c'è una doppia forbice. Strada.

0: Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Chuck, motore, azione.
0: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il
2: Avvocato, torna il 31 agosto.
3: Siamo tornati in ma...
4: Resta sintonizzato.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Chuck, motore, azione.
0: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate.

0: cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito in tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza!
7: Agri Family!
8: Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
9: 10:21, è quasi ora della seconda colazione, o per molti della prima e unica colazione della mattina.

Wake It Up sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Dovete farvi perdonare qualcosa? Perché secondo me è il momento giusto, eh? Ci sono i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Questa è la radio che suona solo le migliori.

0: vivere, ad ascoltare, tradurre i suoi testi.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Whoa. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
0: Promotion. Sabato 22 agosto il Radio Globo Summer Party accende Caprarola. In console Riccardo Di Lazzaro e Jacopo Saliani. Pronti a farvi ballare fino a tardi. Gadget ufficiali, diretta su Radio Globo e tanta musica nel cuore della 70esima sagra della Nocciola. Sponsor ufficiale Eureka Casa di Capranica. Ingresso gratuito. Il Radio Globo Summer Party vi aspetta a Caprarola. Maggiori informazioni su sagranocciolacaprarola.it.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: 10.39, questa è la radio che suona solo le migliori. Mamma mia che bella anche questa. Carol G, Manu Chao, viajando por el mundo.

0: questo vuol dire che per me si è fatta una certa. Torno domani tra le 7 e le 11. Adesso vi lascio in compagnia di 40 gradi, poi Jacopo Saliani, un'altra playlist di 40 gradi e infine Marco Valerio Camillacci. Quindi grazie mille a tutti da Tommaso, ci sentiamo domani mattina puntuali alle 7 qua su Radio Globo. Ciao, buona giornata.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Bentrovati, a causa di un incidente ci sono code sulla 1 Roma-Napoli tra Ceprano e Ponte Corvo verso Napoli. Si tratta di un camion che si è ribaltato tra la corsia di emergenza e quella di marcia. Fino a tutto il 28 agosto chiuso per lavori il tratto urbano della A24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Lo stesso tratto chiuderà questa notte anche in direzione della tangenziale est a partire dalle 22 e fino alle 6 di domani mattina. Ancora sul tratto urbano si transita su carreggiata ridotta all'interno della galleria Pittaluga in direzione della tangenziale est. Inevitabili rallentamenti che al momento partono da via Filippo Fiorentini. Prudenza nel percorrere la via Tiburtina. La polizia locale segnala la presenza di olio sulla sede stradale all'altezza di via dei Sardi. Per un incidente invece prudenza nel percorrere la via Prenestina nei pressi di via dell'Acqua Vergine. Altro incidente su via Tuscolana con rallentamenti all'altezza di via degli Ottavi. Troviamo a Numidio Quadrato. Ancora chiusa infine la via Appia Antica tra via Cecilia Metella e vicolo di Tor Carbone per la verifica di alcuni alberi pericolanti. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 75 5058 e ovindonimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
3: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Romana Auto!
7: Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
9: Magari!
8: Allora partiamo!
9: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
10: e fino al 20 agosto mozzarella Santa Lucia 100 grammi per 4 a 2,29 euro al pezzo. Ipercarni.com.
11: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
12: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
1: Ora su Radio Globo,
13: i tormentoni estivi dal 2000 ad oggi.
1: Dal 2000 ad oggi. Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
13: Da questo momento.
1: 40 gradi.

40 gradi su Radio Globo. Yeah. Yeah. When I walk on by.

0: 90 gradi.
1: Torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito in tutte le marche con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
7: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
8: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis!
9: Todis, buongiorno convenienza!
10: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Stai ascoltando 40 gradi Radio Globo.

0: su Radio Globo.
1: Il terremoto! Corri!
2: Aiutateci!
0: Dal 24 agosto, ascolta
3: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
0: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
0: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
3: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
10: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think big, become big.
0: Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
3: 40 gradi
0: su Radio Globo.

0: sonore delle spiagge di tutto il mondo.
1: 40 gradi
0: su Radio Globo. Something flavor.

0: 360 gradi
1: torna alle 16
2: on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Tutti i giorni dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30 apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
4: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Romana Auto!
8: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Questo Ferragosto da Pewex vogliamo stupirti con freschezza e risparmio. Fino al 20 agosto festeggiamo con una super offerta. Anguria intera a un solo euro al pezzo. Siamo pazzi? No, siamo Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.

0: pronti, e lo sapete, come sempre, anche a regalarvi solo i migliori premi pure nel mese di agosto.
1: May I have your attention, please?
2: The Morning Show on Radio Globo.
3: No, noi eravamo io e mio fratello che tutte le domeniche praticamente aiutavamo papà a fare questa casa di campagna. Quando era verso l'una cercavamo di andare via perché mio fratello voleva andare dalla fidanzata, quindi prende la macchina, marcia indietro, scivola giù dal sentiero e prende un filaro di vigna in pieno. Al che mio papà prende il fucile e ci spara la prima botta.
4: Ci ha sparato
3: perché guai se gli toccavi la vigna. E mio fratello, invece di andare in avanti per cercare di risalire su, è andato a marcia indietro e siamo arrivati fino all'uscita di casa.
4: Non ci credo.
3: Praticamente sbragando un filare di uva proprio.
2: The Morning Show torna il 31 agosto on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Co che prende la palla, Todis dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
11: E te lo voglio di.
12: Cosa?
11: E te lo voglio di.
12: Che cosa?
11: Senti un po'.
13: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
14: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.

0: siamo in TV
1: sul canale 91 del digitale terrestre
0: Global TV.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: anche dentro il maratoneta, hai visto che ha questo palco gigantesco su cui correre durante i concerti. Era Dance No More su Radio Globo, dove andiamo subito a scoprire che tempo farà nella giornata di domani. Lo facciamo con la redazione di Trevi Meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trevi Meteo.
3: Nelle prossime ore e nella giornata di domani l'anticiclone occuperà il centro-sud Italia, determinando ancora una fase stabile sul Lazio con cielo sereno, poco nuvoloso. Anche per domani un po' di variabilità sulle aree interne, altrove più sole, ma più che altro il caldo sarà protagonista. Caldo intenso con elevati tassi di umidità. Per quanto riguarda le temperature massime, sulle aree interne lontane dal mare si porteranno anche ben oltre i 32-33 gradi. Possibili cambiamenti venerdì con l'arrivo di qualche temporale, ma rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
7: Giovedì 20 agosto dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
6: Flash, flash, flash.
7: Giovedì 20 agosto dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
8: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
0: È una ragazza molto legata alla sua fanbase, fa sempre infatti delle sorprese a chi la segue. Anna, White Girl Wasted su Radio Globo.

0: che nel 2025 hanno ripreso la voce di Pino Daniele, Oh Mamma Mia, sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, dove sta per partire un'altra sequenza bomba.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Pewex trovi sempre le offerte giuste al momento giusto. Fino al 20 agosto porta in tavola il gusto di Ferragosto. Pollo ruspante a 4,90 al chilo e peperoni gialli e rossi a 1,99 al chilo. Il gusto della tradizione ti aspetta. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
8: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18:30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
12: Solo le migliori in FM
13: e sul canale 91 del digitale terrestre
14: Globo TV.
0: Siamo pronti a ripartire, la nostra seconda ora insieme inizia adesso. Ciao a tutti, io sono Jacopo Saliani qui su Radio Globo, dove parte un'altra sequenza bomba. Allora alziamo il volume.

0: Borgna a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 13.55 su Radio Globo.
0: 16 minuti dopo le 13 continua il nostro pomeriggio, che poi ormai siamo già nell'arco, insomma, della pausa pranzo, in questo mercoledì 19 agosto qui su Radio Globo. Noi ci siamo anche tutto il mese di agosto, pronti per regalarvi solo i migliori premi.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Petizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il summer party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
8: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. valentinoautomobili.it.
9: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro. Todis, buongiorno convenienza!

0: ma chi sta mangiando adesso in questo istante, o meglio anche a chi sta ancora pensando al pranzo, magari chi deve ancora prepararlo. Noi ci siamo comunque, in ogni caso siamo pronti a regalarvi solo i migliori premi anche nel mese di agosto, ma non solo, perché qua quando la temperatura sale arrivano anche i 40 gradi.
1: Ad agosto su Radio Globo la temperatura sale a 40 gradi tutti i giorni alle 11.

0: caldo.
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi.
2: On Radio Globo.
1: Radio Globo.
2: Promotion.
3: Sabato 22 agosto il Radio Globo Summer Party accende Caprarola. In console ci saremo io e Riccardo Di Lazzaro e siamo pronti a farvi ballare fino a tardi. Gadget ufficiali, diretta su Radio Globo e tanta musica nel cuore della 70esima sagra della Nocciola. Sponsor ufficiale Eureka Casa di Capranica. Ingresso gratuito. Il Radio Globo Summer Party vi aspetta a Caprarola. Maggiori informazioni su sagranocciolacaprarola.it.
2: Wait for me, I'll be back.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: La voce è quella di Benson Boone, la sua Man in Me su Radio Globo alle 13:52 minuti, dove sta per partire anche un'altra sequenza bomba. Lo sapete, quando arriviamo verso quest'ora vuol dire che ce n'è proprio una pronta a ripartire.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Edizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il summer party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
6: Radio ufficiale Radio Globo.
7: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia, e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
8: Magari!
7: Allora partiamo!
8: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
9: E fino al 20 agosto, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
10: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
11: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
12: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
11: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
12: Così parcheggi sotto casa?
11: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
12: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
11: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
13: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Solo le migliori in FM
14: e sul canale 91 del digitale terrestre
6: Globo TV.
0: Terza ora insieme in questo mercoledì 19 di agosto sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Ancora ciao a tutti, io sono Jacopo Saliani. Dai, alziamo il volume, c'è la sequenza bomba.

Sequenza Bomba on Radio Globo.

0: Sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 14:55 su Radio Globo.
0: 14 minuti dopo le 14, siete sempre sulla radio che suona solo le migliori a Radio Globo. Io sono Jacopo Saliani, abbiamo ancora un'ora e 45 minuti circa da trascorrere insieme, dopodiché un altro appuntamento con 40 gradi, le migliori hit tutte in un'ora. Ovviamente si parla di festive, quindi insomma preparatevi anche a cantare.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
5: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su Zomarin.it. Zomarin.
6: AgriFamily.
7: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18:30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.
2: Una canzone che sa di Napoli, che sa di Campania, questa di Mercury Tremont, Serena Brancale e The Colors insieme hanno creato Partenope su Globo.

0: su Radio Globo. 14:32 continua il nostro agosto insieme, ragazzi, fino a fine mese ci faremo 4 ore insieme da mezzogiorno fino alle 16, dopodiché partirà un'altra ora di 40 gradi.
1: Ad agosto su Radio Globo la temperatura sale a 40 gradi tutti i giorni alle 11.

0: fai caldo.
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi. On Radio Globo.
2: Radio Globo.
0: Promotion.
3: Sabato 22 agosto il Radio Globo Summer Party accende Caprarola. In console ci saremo io e Riccardo Di Lazzaro e siamo pronti a farvi ballare fino a tardi. Gadget ufficiali, diretta su Radio Globo e tanta musica nel cuore della 70esima sagra della Nocciola. Sponsor ufficiale Eureka Casa di Capranica. Ingresso gratuito. Il Radio Globo Summer Party vi aspetta a Caprarola. Maggiori informazioni su sagranocciolacaprarola.it.
0: Wait for me, I'll be back.
4: 16 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

Need Olivia Dean su Globo. Tornano anche i BTS. L'abbiamo attesi parecchio, circa 2 anni quando hanno dovuto compiere il servizio militare obbligatorio. Sono tornati con un tour tutto sold out. Questa è Normal su Globo.

0: Welcome to the summer. Radio Globo.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che vuoi?

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

Suspense, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot, raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

0: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
0: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
4: Magari!
3: Allora partiamo!
4: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
5: E fino al 20 agosto, tonno in olio di oliva Mare Blu, 8 per 60 grammi, a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
6: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
7: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
8: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
7: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
8: Così parcheggi sotto casa?
7: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
8: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
7: Perfetto. Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
9: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Solo le migliori in FM
11: e sul canale 91 del digitale terrestre
12: Globo TV.
13: E siamo arrivati anche all'ultima ora insieme di questo mercoledì 19 agosto. Ancora ciao a tutti, io sono Jacopo Saliani qui su Radio Globo, dove

0: a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 16.55 su Radio Globo.
0: Proprio così, sequenza bomba che non torna tra una quarantina di minuti, perché tra una quarantina di minuti inizia un altro appuntamento con 40 gradi, il nostro format estivo in cui potrete ascoltare il meglio delle hit estive dal 2000 ad oggi.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me,
2: I'll be back. Petizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il summer party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
3: E te lo voglio di.
4: Cosa?
3: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
7: Aptodis, averla ti conviene!
8: Aptodis, averla ti conviene!
7: Aptodis, averla ti conviene!
8: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
9: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili!
10: Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis!
11: Todis, buongiorno convenienza!
12: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
1: Radio ufficiale.

0: artisti, due grandi amici, Cesare Cremonini e Lisa, nonostante tutto, sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. 15 e 36 minuti continua il nostro pomeriggio insieme, sempre qui sulla radio che suona solo le migliori. Non ci si ferma nemmeno ad agosto, anzi, c'è una novità ad agosto, sentite.
1: Il terremoto! Aiutateci!
2: Dal 24 agosto ascolta
3: In 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
2: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
2: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
3: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
11: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
12: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
13: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
14: Giovedì 20 agosto dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Flash. Giovedì 20 agosto dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
2: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
0: Quasi 70 anni ed è ancora in cima alle classifiche. È proprio lei la vera regina del pop.

0: ascoltarci. Io sono Jacopo Saliani, noi ci risentiamo domani a partire da mezzogiorno qui su Radio Globo, dove adesso inizia 40 gradi. Ciao a tutti!
1: Wait for me, I'll be back.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
5: Radio ufficiale. Radio Globo.
6: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
7: Magari!
6: Allora partiamo!
7: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
8: E fino al 20 agosto, mozzarella Santa Lucia 100 grammi per 4 a 2,29 euro al pezzo. Ipercarni.com.
9: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it. Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
10: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
9: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
10: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
9: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
10: Ad agosto mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Ora su Radio Globo.
11: I tormentoni estivi dal 2000 ad oggi.
5: Dal 2000 ad oggi. Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
11: Da questo momento.
5: 40 gradi. Ready.

0: gradi.
1: Torna tra poco su Radio Globo.
0: Aperti.
1: Diciamoci la verità, le probabilità di arrivare a fine stagione
0: erano molto basse.
2: E calla.
0: Eppure, ce l'abbiamo fatta.
1: Ora, tutto bloccato presenta
0: Top Secret.
3: Sono Angelo, ho 29 anni, qualche anno fa ho iniziato a prelevare, diciamo così, alcuni soldi dal cassetto dei miei, quando passavo ogni tanto, ma niente di che, una volta una 10, una 20, una volta mi sono venduto pure le bottiglie di mio padre, che tanto a lui gli regalano e poi si scorda là, però mi è capitata tra le mani pure una collanina d'oro di mia madre, l'ho presa e l'ho rivenduta. Lei se l'è accorta, si è presa con la donna delle pulizie, e la poverina non c'entrava niente, però l'ha licenziata. E io mi sono sentito una merda, perdonatemi, perché comunque non solo lei non aveva fatto niente e ci aveva rimesso per colpa mia, ma a me poi tra l'altro questi soldi manco mi servono, perché io un lavoro ce l'ho, non è manco una cosa così grave, sicuro si può risolvere, però io forse ho un problema, che posso fare?
4: Già il fatto che ti sei reso conto che c'è un problema, hai fatto gran parte di quello che dovevi fare.
5: Adesso devi parlarne con tua madre, con tuo padre, di quello che hai detto adesso, cerca di aprirti.
6: Quella purtroppo è una malattia riconosciuta, amico mio, quella si chiama gran fio della mignola. Colpisce.
7: Affetto da una strana forma di cleptomania. Angelo, lascia perdere.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
5: Radio ufficiale Radio Globo.
6: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
11: 40 gradi
10: su Radio Globo.

0: 90 gradi. Radio Globo.
1: Mr. Worldwide to infinity.
0: Stai ascoltando 40 gradi. Radio Globo.

0: torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
1: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. Nelle prossime ore e nella giornata di domani l'anticiclone occuperà il centro-sud Italia, determinando ancora una fase stabile sul Lazio con cielo sereno, poco nuvoloso. Anche per domani un po' di variabilità sulle aree interne, altrove più sole, ma più che altro il caldo sarà protagonista. Caldo intenso con elevati tassi di umidità. Per quanto riguarda le temperature massime, sulle aree interne lontane dal mare si porteranno anche ben oltre 32-33 gradi. Possibili cambiamenti venerdì con l'arrivo di qualche temporale, ma rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo o visitando il nostro sito web.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
4: Giovedì 20 agosto dalle 14 alle 17, tre ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
3: Flash.
4: Giovedì 20 agosto dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
0: Cash Globo, il tuo contante è ancora più scontato. Temperatura percepita
4: 40 gradi
0: on Radio Globo.

0: 30 gradi.
1: Torna alle 21.
0: On Radio Globo. Radio Globo, Traffic News.
2: Bentrovati, non molto il traffico su strade ed autostrade della capitale. Per un incendio di fogliame è chiuso il ponte della Magliana, altezza via Isacco Newton. Per incidente, disagi su via Prenestina, nei pressi di via L'Aquila. Il tratto urbano della A24 Roma-L'Aquila-Teramo è chiuso e lo sarà fino al 28 di agosto, tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Lo stesso tratto chiuderà per lavori questa notte dalle 22 alle 6 anche verso la tangenziale. Chiusa poi via Appia Antica tra via Cecilia Metella e vicolo di Tor Carbone. Intanto proseguono i lavori per la realizzazione della stazione di Pigneto. Per tutto agosto la circolazione dei treni è interrotta tra le stazioni di Roma Ostiense e Roma Tiburtina. Lo stop alla circolazione comporta una serie di variazioni per i treni regionali gestiti da Trenitalia, con modifiche che interessano numerose linee del nodo ferroviario romano. Regolare il servizio del Leonardo Express. Maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito roma.luceverde.it. È tutto da Sonia Cerquetani. Grazie per l'attenzione.
0: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Romana Auto!
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
0: Radio ufficiale. Radio Globo.
8: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre tenete sotto le stelle?
9: Magari!
8: Allora partiamo!
9: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
10: E fino al 20 agosto, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
11: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
0: Solo le migliori in FM.
1: E sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV.
12: Ragazzi, siamo veramente tornati al momento in cui mi tocca dire dai che si sta avvicinando il weekend. No, non me lo dite, non è vero. Mercoledì 19 agosto sono

0: doppiatori d'eccezione, quindi insomma una roba artistica ma che non ha tanto a che vedere con la musica, forse per quanto riguarda le ambientazioni, quindi le colonne sonore, queste cose qua sicuramente qualcosa c'è, non ho avuto modo di provarla. Comunque 17-19 di questo mercoledì 19 agosto 2026 abbiamo 4 ore, anzi poco meno, 3 ore e 40 minuti da passare insieme in questo caliente mercoledì. Mamma mia ragazzi, oggi veramente veramente tosta, guardate, preferivo il temporale dell'altro giorno.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
3: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
4: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante, installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
2: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza!
6: Agri Family!
7: Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
8: Vengono dall'Olanda e ci stanno accompagnando in quest'estate 2026. Sono gli Another, questa è Talk to You su Radio Globo.

Dua Lipa piace molto riprendere vecchie basi, un pezzo del 1997 dei White Town che si chiama Your Woman, per creare questa Love Again, appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Torniamo a quest'estate perché loro ci stanno tenendo molta molta compagnia. Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento.

0: Radio Globo. Radio Globo. Promotion. Sabato 22 agosto il Radio Globo Summer Party accende Caprarola. In console i nostri Riccardo Di Lazzaro e Jacopo Saliani, pronti a farvi ballare fino a tardi. Gadget ufficiali, diretta su Radio Globo e tanta musica nel cuore della 70esima sagra della Nocciola. Sponsor ufficiale Eureka Casa di Capranica, ingresso gratuito. Il Radio Globo Summer Party vi aspetta a Caprarola. Maggiori info su sagranocciolacaprarola.it.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.
0: Al momento chi ha fatto questa canzone non ha un volto. Spotify sta indagando su questa cantante misteriosa che pare che abbia fatto questo pezzo con l'AI, ma è bello lo stesso. Giselle di Munch BD Pill su Radio Globo.
7: Encore un dimanche, je dis ça chère. Encore un dimanche.

mi sento come se fossi al Tomorrowland, solo che mancano migliaia di persone e io ovviamente non sono Avicii. Era The Night dal 2014 su Radio Globo, Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: e di andarci a sentire com'è la situazione traffico a Roma e dintorni, grazie ovviamente alla centrale Luce Verde. Questo è un servizio a cura della Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Ben trovati, poco il traffico, almeno in queste ore, su strade ed autostrade della regione. Ricordiamo che fino al 28 di agosto, per lavori nella Galleria Pittaluga, il tratto urbano della A24 è chiuso tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo. Chi viaggia pertanto in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma L'Aquila. Lo stesso tratto chiuderà questa notte per lavori anche in direzione della tangenziale, a partire dalle 22 e fino alle 6 di domani mattina. Proseguono i lavori per la realizzazione della stazione di Pigneto. Per tutto agosto la circolazione dei treni è interrotta tra le stazioni di Roma Ostiense e Roma Tiburtina. Lo stop alla circolazione comporta una serie di variazioni per i treni regionali gestiti da Trenitalia, con modifiche che interessano numerose linee del nodo ferroviario romano. Regolare il servizio del Leonardo Express. È tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su Toyota.it.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
7: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
8: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
9: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
10: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
9: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
10: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
9: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
1: Solo le migliori in FM
11: e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
0: 3 minuti alle 18, la prima ora andata, ma ce ne restano ancora 3 da passare insieme in questo mercoledì 19 agosto 2026. Buona mezza settimana a tutti.

0: Dance di JM insieme a Connor Maynard dal 2018. The Way chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 18.55 su Radio Globo.
0: È la canzone di riferimento, neanche la dico. Vabbè, dai, ragazzi, la sappiamo. I Want It That Way dei Backstreet Boys. Mamma mia, quella in qualsiasi salsa la metti, in qualsiasi salsa la fai, se la metti, secondo me pure se la fai techno, secondo me non sarebbe male. Comunque, 18.15, appena scoccate di questo mercoledì 19 agosto 2026, un'altra sequenza bomba è andata, ma non vi preoccupate perché ce ne saranno altre nel corso di questa, non pomeriggio oramai, di questa serata insieme a me.
2: May I have your attention, please?
1: The Morning Show on Radio Globo.
3: Quindi mi stai dicendo che stanotte non è stata annientata una civiltà?
4: No,
3: non è stata annientata.
4: Però la nostra è a buon punto.
3: Ma quella ci pensiamo anche da soli, eh. Non c'è bisogno di Trump.
5: Diciamo che ci stiamo muovendo nella giusta direzione. Comunque, buongiorno a tutti, ben ritrovati con il Morning Show di Radio Globo. Buongiorno a Flaminia Cappelli, parlo forte perché oggi non mi sente, un po' come gli anziani. Buongiorno Flaminia.
6: Buongiorno, volevo provare anche a mettere la cuffia solo da una parte perché ho l'otite, però questa volta dall'altro orecchio, ragazzi, io mi viene da piangere, ve lo giuro, non so che devo fare. Buongiorno VVB, e volevo dire mannaggia al diavoletto che ci ha fatto litigare. Pace, libertà.
4: Siccome parla tantissimo, non ho capito bene, cioè tu a destra senti l'otito.
5: Palazzo, se mi faccio come pare,
4: come ce l'hai pompottata?
6: Aspettate,
3: questa messa soprattutto.
5: Tu immagina tutta la notte a sentire, ah, Lazio, amico, faccio come pare, i giocatori decido io, hai capito?
4: E dall'altra,
5: comprate
4: e dall'altra parte Trump.
3: Mamma mia, che brutta l'ottata.
6: Allora,
1: The Morning Show
7: torna il 31 agosto
1: on Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
10: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
9: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
10: Così parcheggi sotto casa?
9: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
10: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
9: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
10: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Chuck, motore, azione!
12: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
13: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
12: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
14: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
15: L'inflazione non molla. Con l'operazione Patto Convenienza da Pewex abbiamo ribassato e bloccato i prezzi di oltre 600 articoli essenziali per la tua spesa. Il risparmio quotidiano è da Pewex. Questo è il nostro patto, perché da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Scopri tutti i prodotti nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
16: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
17: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
18: Think big, become big.

0: Che vabbè, è la stessa cosa. Questa l'avete cantata tutta, io lo so. Dal 2015 un Justin Bieber Prime con la sua Sorry sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Ci sono anche MGK e Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

qua su Radio Globo. Allora, estate molto intensa per quanto riguarda la produzione cinematografica. Cambiamo un attimo argomento, lo sappiamo, no? Odyssey, il nuovo film di Spider-Man. Ma non sono quelli che stanno andando, cioè sì, stanno andando virali, ma ce n'è uno in particolare che ho visto sui social, un film cinese low budget che si chiama New Lai, che è diventato inaspettatamente virale grazie a un particolare stile visivo che è stato definito peggio dell'IA. Ragazzi, io vi giuro, la grafica, non so come spiegarvelo, sembra uno di quei videogiochi brutti, ma brutti veramente, dei primi anni 2000. Ve le ricordate quelle grafiche lì? Ecco, più o meno stiamo là, ma non è quello.

0: 1,4 milioni di dollari. Cioè, Spider-Man hanno speso, hanno investito i milioni e sicuramente gli sono rientrati, ma questi veramente con due lire, con un computeraccio dei primi anni 2000 probabilmente sono riusciti a fare questa roba che è talmente brutta che è diventata bella, cioè non so come spiegarlo in altri modi.
1: Radio Globo Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. Nella giornata di domani tempo stabile, assolato sul Lazio, cielo sereno poco nuvoloso, un po' di variabilità solo sulle aree interne, ma comunque ancora basso rischio di precipitazioni. Giornata soleggiata e calda, caldo afoso, temperature massime diffusamente sulle aree lontane dal mare, oltre i 32-33 gradi. Per quanto riguarda invece la giornata di venerdì, potrebbero un po' cambiare le cose con l'arrivo di qualche temporale dal Mar Tirreno in giornata, soprattutto la parte a nord della regione. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Ad agosto su Radio Globo la temperatura sale a 40 gradi. Tutti i giorni alle 1.

0: caldo.
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi.
2: On Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
4: Giovedì 20 agosto dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
5: Flash, flash, flash.
4: Giovedì 20 agosto dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
0: Cash Globo.

Lola Young dal 2025, la sua Dealer. Appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo, adesso un bel trio, Serena Brancale, Delia Levante, Al mio paese.

0: paese, torni al lavoro perché sono finite le ferie. Erano Serena Brancale, Delia e Levante su Globo. 18.55, appena scoccate, passiamo subito la palla alla centrale Luce Verde per sentire un po' com'è la situazione traffico a Roma e dintorni. Se volete farci qualche segnalazione in particolare per quelli, ovviamente, visto che ne stavamo parlando, che sono rientrati dalle ferie e in questo momento stanno tornando a casa da lavoro, 393-777-7172, vi aspetto alla Globo WhatsApp. Intanto sentiamo cosa ci dicono loro. Questo è un servizio a cura della Polizia Locale di Roma Capitale, dell'ACI. Radio Globo,
1: Traffic News. Ben trovati, si mantiene regolare il traffico su strade ed autostrade della capitale. Il tratto urbano della A24 Roma-L'Aquila-Teramo è chiuso e lo sarà fino al 28 di agosto, tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Lo stesso tratto chiuderà per lavori questa notte dalle 22 alle 6 anche verso la tangenziale. Chiusa poi via Appia Antica tra via Cecilia-Metella e vicolo di Tor Carbone. Intanto proseguono i lavori per la realizzazione della stazione di Pigneto. Per tutto agosto la circolazione dei treni è interrotta tra le stazioni di Roma Ostiense e Roma Tiburtina. Lo stop alla circolazione comporta una serie di variazioni per i treni regionali gestiti da Trenitalia, con modifiche che interessano numerose linee del nodo ferroviario romano. Regolare il servizio del Leonardo Express. Maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito roma.luceverde.it. È tutto da Sonia Cerquetani. Grazie per l'attenzione. Radio Globo.
2: Wait for me. I'll be back. Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
6: Radio ufficiale. Radio Globo.
7: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
8: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
7: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
8: Così parcheggi sotto casa?
7: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
8: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
7: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
8: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
10: Magari!
9: Allora partiamo!
10: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
11: E fino al 20 agosto, tonno in olio di oliva Mare Blu, 8 per 60 grammi, a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
12: Solo le migliori in FM
13: e sul canale 91 del digitale terrestre Globo
0: TV. Un minuto alle 19, altro giro, altra corsa, inizia un'altra ora da passare insieme in questo mercoledì 19 agosto 2026. Io sono Marco Valerio Camilleri.

0: belle si possono fare a inizio settembre, che la metà basta, però vogliamo dire il 31 agosto, ancora ci restano 12 giorni.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Petizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il summer party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
3: L'estate di Radio Globo.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Questo Ferragosto da Pewex vogliamo stupirti con freschezza e risparmio. Fino al 20 agosto festeggiamo con una super offerta. Anguria intera a un solo euro al pezzo. Siamo pazzi? No! Siamo Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
2: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18.30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.

0: Ma l'avete sentita quest'ultima novità?
1: Terremoto, il terremoto! Corri!
2: Pronto, aiutateci!
3: Dal 24 agosto, ascolta
4: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
3: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
3: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
4: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
10: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
11: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

elettronica, ultimamente si era buttata anche sul punk. Con la voce di Bastiglia. Happier dal 2018 su Globo, un'altra coppia, Jovanotti e Alfa.

in questa Chanel appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo, anche nel videoclip. 19:49, siamo arrivati alla fine di un'altra ora passata insieme, quasi, perché tra un pochettino ci sarà anche l'aggiornamento con il traffico. Prima ancora però c'è l'ultima di Olivia Dean.

0: voce delicatissima, quella di Olivia Dean. Il suo ultimo pezzo, Baby Steps, su Radio Globo. Summer. 19.52, è finita un'altra ora con me in questo mercoledì 19 agosto 2026. Ne sta per iniziare un'altra che comincerà con l'ultima sequenza bomba di oggi. Prima però direi di sentire che cosa hanno da dirci quelli della centrale Luce Verde per quanto riguarda il la situazione traffico a Roma e non solo a Roma. Questo ovviamente è un servizio a cura della Polizia Locale di Roma Capitale, dell'ACI. Radio Globo,
1: Traffic News. Buonasera, ben trovati. Nulla da segnalare sulle strade della capitale. Il traffico è regolare ovunque. Ricordiamo che il tratto urbano della A24 Roma-L'Aquila-Teramo è chiuso e lo sarà fino al 28 di agosto, tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Lo stesso tratto chiuderà per lavori questa notte dalle 22 alle 6 anche verso la tangenziale. Chiusa poi via Appia Antica tra via Cecilia Metelli e vicolo di Tor Carbone. Intanto proseguono i lavori per la realizzazione della stazione di Pigneto. Per tutto agosto la circolazione dei treni è interrotta tra le stazioni di Roma Ostiense e Roma Tiburtina. Lo stop alla circolazione comporta una serie di variazioni per i treni regionali gestiti da Trenitalia, con modifiche che interessano numerose linee del nodo ferroviario romano. Regolare il servizio del Leonardo Express. Maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito roma.luceverde.it. È tutto da Sonia Cerquetani. Grazie per l'attenzione. Radio Globo.
2: Wait for me. I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think Big. Become Big.
5: Aptodis, averla ti conviene!
6: Aptodis, averla ti conviene!
7: Aptodis, averla ti conviene!
6: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
8: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis!
9: Todis, buongiorno convenienza!
10: Agrifamily! Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da Agrifamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. Agrifamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
11: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. Ultime disponibilità a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
12: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
13: Solo le migliori in FM.
14: E sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV. 19.56, appena scoccate, inizia l'ultima ora con me in questo mercoledì 19 agosto 2026. Io sono Marco Valerio Camillani.

0: Hercules, Love Affair dal 2008, era Blind che chiude la sequenza bomba, l'ultima di oggi.
1: Sequenza bomba
2: torna domani alle 6.55
1: su Radio Globo
0: e tornerà domani nelle mani di Tommaso Di Vito, che dalle 6.55, dalle 7 vi terrà compagnia nella mattinata di giovedì 20 agosto 2026. Intanto oggi siamo ancora a mercoledì 19, state insieme a me, Marco Valerio Camillacci, abbiamo ancora una quarantina di minuti, poco più, da passare insieme, quindi mi raccomando, restate sempre qui su Radio Globo.
1: Coperti. Diciamoci la verità, le probabilità di arrivare a fine stagione
2: erano molto basse.
3: E calla.
1: Eppure, ce l'abbiamo fatta.
4: Se volete vi passo il giardiniere adesso, eh?
5: Ma sì, ma sì, passano un attimo.
4: No.
5: Perché no?
6: Dai, chiediamo uno sconto, Rita, ci proviamo.
5: Perché non c'è, ve l'ho detto, non esiste nessun giardiniere.
4: Mi vergogno, mannaggia, adesso se non riattacco.
5: Tu sta a vedere se il giardiniere è Fabrizio, quello Marchetti. Marchetti, buonasera. Cioè, muoio, mi sparo in onda.
4: Mauro, come mio marito.
6: Mauro
4: come mio
5: marito. E passaci Mauro un attimo.
6: Ti chiediamo uno sconto noi.
4: Dai. Mi vergogno troppo.
6: Ma che?
5: Oh, te famo fare un prezzo incredibile.
4: L'ho trattenuto e mi ha detto, devo andare a lavorare. Scusa, ci vediamo il 22, mi ha dato appuntamento il 22. Se volete il 22 vi richiamo mentre è qui da me.
5: Ma non doveva farlo adesso il lavoro?
6: No, no, sta dalla vicina.
4: Sto tagliando la fiata alla vicina.
5: Sbucagli un attimo, che facciamo il preventivo.
4: Faccio sentire il rumore. Senti, lo senti? Lo sentite?
6: Sì.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
7: Ecco qua, allora chiappiamo sto coccodrillo a Pistoia, portiamo la Roma a casa di questa e famocela mangiare.
6: La gabbia dei pazzi.
7: Arida, stava a fare cose serie qua, vuoi attaccare?
3: Lo sai che c'è sta, un po' te lo dice il giardiniere, c'è sta sto bell'alberello.
8: Ma mannate l'ando star coccodrillo, questa sta impicciata.

0: Globo. Wait for me, I'll be back. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
4: Radio ufficiale Radio Globo.
5: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
6: Magari!
5: Allora partiamo!
6: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
7: e fino al 20 agosto mozzarella Santa Lucia 100 grammi per 4 a 2,29 euro al pezzo. Ipercarni.com.

0: mamma mia, i brividi. Una voce che emoziona, quella di Luis Capaldi, era Survive su Radio Globo. 20:35 di questo caldissimo mercoledì 19 agosto 2026, oggi veramente tosta, tosta, tosta. Come sarà i prossimi giorni? Lo chiediamo a quelli di Trebi Meteo, diciamo di sì.
1: Radio Globo Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. Nella giornata di domani tempo stabile, assolato sul Lazio, cielo sereno poco nuvoloso, un po' di variabilità solo sulle aree interne, ma comunque ancora basso rischio di precipitazioni. Giornata soleggiata e calda, caldo afoso, temperature massime diffusamente sulle aree lontane dal mare, oltre i 32-33 gradi. Per quanto riguarda invece la giornata di venerdì, potrebbero un po' cambiare le cose con l'arrivo di qualche temporale dal Mar Tirreno in giornata, soprattutto la parte a nord della regione. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
3: Turn it up. Wow.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think Big.

Florence and the Machine. Siamo tornati al 2022 con Free, appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. 20:49, siamo quasi arrivati al momento dei saluti. Prima però, bam bam bambina, c'è Elettra Lamborghini.

0: mondo. Divertitevi, ciao.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Edizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il summer party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto!
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
7: Pewex trovi sempre le offerte giuste al momento giusto. Fino al 20 agosto porta in tavola il gusto di Ferragosto. Pollo ruspante a 4,90 euro al chilo e peperoni gialli e rossi a 1,99 euro al chilo. Il gusto della tradizione ti aspetta. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Ora su Radio Globo
8: i tormentoni estivi dal 2000 ad oggi.
1: Dal 2000 ad oggi. Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
8: Da questo momento.

0: gradi.
1: Torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
5: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
6: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
7: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
6: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
7: Così parcheggi sotto casa?
6: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
7: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
6: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
8: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
1: Temperatura percepita
0: 40 gradi.

0: su Radio Globo. Radio Globo.
1: Promotion. Sabato 22 agosto il Radio Globo Summer Party accende Caprarola. In console i nostri Riccardo Di Lazzaro e Jacopo Saliani pronti a farvi ballare fino a tardi. Gadget ufficiali, diretta su Radio Globo e tanta musica nel cuore della 70esima sagra della Nocciola. Sponsor ufficiale Eureka Casa di Capranica, ingresso gratuito. Il Radio Globo Summer Party vi aspetta a Caprarola. Maggiori info su sagranocciolacaprarola.it.
2: Wait for me, I'll be back.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.
6: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
7: Giovedì 20 agosto dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
8: Flash, flash, flash.
7: Giovedì 20 agosto dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
9: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
10: E te lo voglio di.
11: Cosa?
10: E te lo voglio di.
11: Che cosa?
10: Senti un po'.
12: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
13: I tormentoni estivi. Uno dietro l'altro. 40 gradi
14: su Radio Globo.

0: gradi.
1: Torna domani alle 11.
2: On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro, con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
5: Radio ufficiale Radio Globo.
6: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
7: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
6: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
7: Così parcheggi sotto casa?
6: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
7: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
6: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
8: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
10: Magari!
9: Allora partiamo!
10: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
11: e fino al 20 agosto salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think big, become big.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: wait for me. I'll be back.
1: Edizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il summer party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Agri Family! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
9: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.

0: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo.
1: Nella giornata di domani tempo stabile, assolato sul Lazio, cielo sereno poco nuvoloso, un po' di variabilità solo sulle aree interne, ma comunque ancora basso rischio di precipitazioni. Giornata soleggiata e calda, caldo afoso, temperature massime diffusamente sulle aree lontane dal mare, oltre i 32-33 gradi. Per quanto riguarda invece la giornata di venerdì, potrebbero un po' cambiare le cose con l'arrivo di qualche temporale dal Mar Tirreno in giornata, soprattutto la parte a nord della regione. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Ad agosto su Radio Globo
3: la temperatura sale a 40 gradi.
2: Tutti i giorni alle 11.

0: fai caldo.
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi.
2: On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big. Become big.

The summer is here. Radio Globo.

0: 24 agosto, ascolta
1: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
0: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
2: Io ho sentito una grossa esplosione.
3: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
4: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
0: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
1: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore acqua.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
3: Magari!
2: Allora partiamo!
3: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
4: E fino al 20 agosto, tonno in olio di oliva Mare Blu, 8 per 60 grammi, a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
5: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18:30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.

0: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back. Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
2: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
3: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Puccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriacofestival.it.
1: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
4: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
5: Radio ufficiale Radio Globo.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think Big, Become Big.

0: wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: principle.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Flash.
1: Attenzione, su Cash Globo torna la promo Flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17 inserisci il codice Flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
2: 3 ore di sconti Flash, ma solo per i più veloci. Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.

0: wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: wait for me, I'll be back.
1: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
2: Solo oggi, dalle 14 alle 17, tre ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
3: Flash, flash, flash.
2: Solo oggi, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
4: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.